0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Nuova puntata di Made in Romagna, il progetto radiofonico che esplora, scopre e propone i talenti musicali e artistici che hanno radici nel nostro territorio e che hanno sviluppato i propri percorsi artistici nelle più svariate forme, ma che a un certo punto hanno trovato il bisogno di esprimere il proprio amore per la Romagna in qualche modo. Made in Romagna ha proposto percorsi che vanno dalla musica popolare al blues al cantautorato fino alle sperimentazioni più originali. Finora però abbiamo volutamente evitato di transitare nel terreno che ci si aspetterebbe quando si parla di Romagna, il liscio. Ci sono però artisti che, pur essendo noti per aver composto musica da ballo negli anni in cui le orchestre di liscio spopolavano in Romagna e non solo, nel loro percorso creativo hanno vissuto fasi diverse, alcune delle quali anche sconosciute ai più. Parliamo oggi di Leo Ceroni, figura leggendaria di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Leo Ceroni nasce a Casa Lavassegno il 10 giugno 1926 e ci lascia nel 2004. Sulle orme del padre inizia a suonare la fisarmonica e forma un duo con la sorella Anna. Nel 1959 forma la sua prima orchestra e inizia a viaggiare all'estero. Sono gli anni in cui la Beat Generation e la musica beat diventa popolare in Italia, con gruppi come i Rocks, i Dick, l'Equipe 84. Leo Ceroni forma i Black Men, con i quali viaggia in Germania e all'estero. Inizia in questi anni a comporre per grandi interpreti, ma ritorna in Italia, ai valori della propria terra. Leo Ceroni ha composto più di 700 brani di vario genere, beat, melodico, leggero, folk strumentale e tanti di folk dialettale, capace di dipingere personaggi e situazioni con la vena ironica e sagace tipica del romagnolo. Nel 1992 riceve la medaglia d'oro SIAE per 40 anni di iscrizione e attività di composizione. Dal 1970 al 1990 girò l'Italia suonando il liscio con orchestra, la Romagna nel mondo e Ceroni in concerto. Poi negli ultimi anni si esibì come cantastorie di Romagna, con le sue canzoni in romagnolo per il rilancio della lingua delle origini e per rinverdire la tradizione accompagnato da Lorella da Valle. Per ricordare Leo Ceroni, oggi abbiamo qui a Made in Romagna un ospite veramente d'eccezione, ovvero Loris Ceroni, che di Leo è figlio e come figlio d'arte ha ereditato e sviluppato una carriera riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ma di questo avremo modo di parlare. Ringrazio Loris per aver accettato di aiutarci a ripercorrere in questa puntata il percorso artistico e anche umano del papà Leo, che ancora oggi, a più di 20 anni dalla scomparsa, è nella memoria di tanti romagnoli che ricordano le sue canzoni e la sua figura. In realtà qui oggi in studio abbiamo non solo Loris, ma abbiamo la dinastia Ceroni, no?
2: Esatto.
1: Loris?
2: Io sono Loris, è qui con me mio figlio Larry, che è anche lui musicista. E niente, Sarneri, ti faccio tanti complimenti, perché mi ha fatto tanto piacere quando mi hai chiamato, che mi hai chiesto di ricordare un attimino tutta, diciamo, un po' tutta la vita di mio padre. E la vita di mio padre, che credo che ne abbia tante di cose, ne abbiamo tante di cose da raccontare, partendo da quando ho cominciato a suonare, poi com'è passato il tempo, che poi ha fatto un'orchestra, è andato all'estero, fatto tanti brani che hanno cantato anche qualche autore, qualche cantante importante, capito? Lui è partito suonando la fisarmonica e facendo un duetto sua sorella si caricava la batteria nelle spalle, lui la fisarmonica e con la lambretta andavano a suonare. E di lì piano piano la sua vita era quella di mio padre, dopodiché...
1: quindi le radici in Romagna erano dall'inizio sempre.
2: Dall'inizio, sì.
1: Beh, intanto ascoltiamo un primo brano legato al gruppo dei Blackmen, no? Il pezzo storico,
3: più famoso.
2: Diciamo che il pezzo storico, tra il quale questo pezzo è stato anche rieditato con un artista americano, con l'orchestra sinfonica, si chiama L'Urlo Negro, e l'autore e il cantante era Mike Patton. Però sentiamo la versione originale dei Blackmen.

0: una voce molto particolare, questo urlo. Chi è che...
1: L'urlo lo faceva il batterista dei Blackman, che si chiamava Saulo Spalazzi, purtroppo è deceduto. Come è deceduto anche quello che cantava, l'urlo negro col falsetto, che si chiamava Alberto Allodoli. Tra i gruppi c'erano due fratelli, che era Alberto e Renato, che era il chitarrista, Spalazzi Sauro, che era il batterista, Babbo, che suonava le tastiere e un po' i fiati, e c'era un sassofonista che si chiama Gottardo Riga. Questa era la formazione originale dei Blackman. Dopo subentrai io, fece i bei Blackman nuovi, che entrai io, un amico mio, un batterista, e di lì cominciamo. Due cantanti, uno di Pavia e uno di Venezia, e
0: cominciate a girare.
1: Sì, cominciamo a girare, andiamo molto molto bene. Sì.
0: Un altro successo invece è Anna.
1: Anna fu dopo. Diciamo che dunque Anna era un brano dedicato a sua sorella, perché Anna si chiamava. E il cantante che cantava questo brano qui, credo che il testo sia anche sia di Babbo che di Gilberto, come Gilberto Giulianini.

0: Sì, volevo dire che era stato registrato a Milano, che ai tempi andare a Milano a registrare un disco era sì, come se andassimo ora in questo momento a registrare in America, in Inghilterra, hai capito?
1: Quindi, mentre l'Uno Nero, se non erro, lo registrarono alla Decca,
0: Decca
1: in Germania,
0: ad Hamburgo.
1: Ad Hamburgo.
2: Quindi già case di registrazione tosta, insomma.

0: Bene, e andiamo ora a scoprire un lato inaspettato di Leo. Larry, ci vuoi dire qualcosa a te sul filone della musica da Zecchino d'Oro, praticamente?
1: Sì, volevo dire che era stato cantato da Cristina D'Avena.
0: Parliamo del brano...
1: Si chiama È fuggito l'agnellino.
0: È fuggito l'agnellino, no?
1: Esatto, cantato da Cristina D'Avena quando lei era ancora molto piccola, che però è tuttora ricordato.
0: È un pezzo che è nelle orecchie di tutti, adesso lo ascoltiamo, ma vedrete che lo riconoscerete subito.
1: Però è musica di mio nonno.

0: che vai a mettere in onda tra poco, ti dico che questo brano l'ha composto in Germania, perché a quei tempi lui, quando fece Black Man, andò a lavorare in Germania, stette via come 10 anni, e noi, io e mia mamma, quando finivo le scuole andavamo in Germania a passare le vacanze con babbo. Però guarda caso che in Germania, ad Amburgo, lui, mio padre, conosceva un certo artista, cantante, che era in Germania, che cantava nei nightclub, ed era un certo Beniamino, che si chiamava, il quale Beniamino era Mino Reitano. Comunque, erano diventati amici, e passano gli anni, io comincio a essere un pelino più grande, e io entro, tramite mio padre, entro a far parte del team dei Reitano, che mi fece entrare come bassista session, come bassista che lavoravo nei dischi, con il fratello Gegé Reitano, che mi faceva da manager, e dove lì cominciai a cantare, che a me sinceramente cantare, odio cantare, però mi fecero cantare, feci un disco, feci anche una colonna sonora che si chiamava Lady Football, che la interpretava Mino Reitano e un certo americano James Rogers. Dopodiché ritornò il discorso di questa canzone che fece mio padre in Germania, che Mino la sentì e gli piaceva ai tempi. Si sentirono, guarda Leo, mi piacerebbe registrare il brano La Pura Verità, si ricordava anche il titolo. Ma figurati, cioè, ma gli dice, ma mi fa tanto piacere, ma perché cosa? Perché la vorrei preparare per Canzonissima. Diciamo, Canzonissima, si sta parlando
1: degli anni
0: 1970. E così la registrò e mio padre la sentì
1: a Canzonissima
0: e era felicissimo.
1: Ah, per forza.
0: Questo è un piccolo aneddoto che ricordo molto molto bene. Sì.
1: Bellissimo. Allora, ascoltiamo La Pura Verità dalla voce di Mino Reitano.

0: Bene, andiamo avanti con la creatività di Leo Ceroni, che si manifesta nel filone successivo, no? Parliamo della goliardia intrinseca nel romagnolo verace, no? Che sviluppa dei testi su delle musiche che sono estremamente ironici e prendono di mira sia gli usi, i costumi, ma anche appunto le abitudini, no, dei romagnoli.
1: Esatto. Sì, no, lui era una persona molto goliardica anche di carattere, e allora amava proprio comporre delle canzoni con dei testi così per dare spensieratezza alla gente e far ridere, perché lui c'era molto bravo in questo. E, no, era molto importante questo lato suo, però molti, secondo me, erroneamente lo ricordano soprattutto per questo. In realtà lui, a parte che era un musicista tutto tondo, polistrumentista, anche di qualità, e poi aveva il lato anche tradizionale, e allora era molto legato alle tradizioni romagnole, che poi magari ne parleremo dopo, e aveva diviso il suo repertorio negli ultimi 15 anni tra quello goliardico, romagnolo, e quello tradizionale.
0: Ecco, adesso ascoltiamo L'Aitira e a seguire la hit per eccellenza, La Troia e i Suninè.
1: Esatto.
2: I Set Ninè.

0: Grazie, grazie. E c'ho quei scegliato di canzone. Tutti i canzoni ci avremo.
1: Adesso hai da per la troia, c'ho tutto. Le tre mattine sostente Marché. So se avessi quel che io compré. Ho un vergogna di l'altet. I ridere de caschegli det. Una fatica por te la cala e un gran fied bacalà. A mascontre una ragazza l'amge. Ma cos'è la roba che lei...

vediamo un po' il giorno dopo. La magna paté, formetto e rimulette, e la fada scurgati che prende spalette. La iadini nera bida la fam, it magni bragoni che sta nel mudan. A chap tum bastom so proedne a dos, shandega scapem faz manene che gli os. A gli ve mi cala cadena lighe, am li vier matena, lam leva manene.

0: Palla del Polismania.
1: Ah, grande successo per forza, perché questa canzone qui la sanno tutti in Romagna, la conoscono tutti.
2: È incredibile, guarda, come abbia fatto a prendere piede.
1: Come la prossima, che è Met Fora che Gat, che anche questa è una situazione goliardica.
2: Ma proprio lui si divertiva a scrivere queste cose qua, non so come faceva inventarsele, con tutti i brani che abbiamo fatto nel CD, che questo CD l'abbiamo registrato fuori dallo studio a casa mia, che mio padre
1: è un live, diciamo,
2: è un live con la fisarmonica, e lei con la fisarmonica che a MIDI, in poche parole,
1: sì, sì, sì.
2: E quindi il microfono e niente, avevo invitato questi tanti suoi amici, avevamo preparato i tavoli, c'era un po' di rinfresco,
1: un trebbo,
2: sì, e praticamente abbiamo fatto questa serata, gliel'ho registrata ed è venuto fuori questo, che devo dire che, come dice mio figlio, è tutto goliardico qua,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sì. Poi ci sono anche dei pezzi, sì, diciamo, seri tra virgolette, sì, dopo sì, li ascoltiamo,
3: anche quello.
1: Met Fora che Gat.
4: Meglio vesto una bella ragazza a tuchela e pechi la massa, le lascia da fidanzé, ma lancia con clea da fe. La pince quel che dire, ragazzi, stam lontan per la misura do bras, ma la sera la chante a letto, la prue per me fette.

0: che gatto.
1: Allora, Zaneri, facciamo, siccome che siamo nel mondo goliardico, no? Andiamo avanti con questi brani, quindi a letto romagnolo, composti da Babbo. Andiamo avanti con
2: L'autostop.
1: Anche questa è da ascoltare, da ascoltare bene il testo.
0: E adesso vi dico come ho conosciuto la fisarmonicista. Una mattina, prima degli 8, a sera in trastrea fe l'autostop. Un caputazzo tirato da cola, là per la strega mi pareva una loca. Ma dopo un po' di tempo, e passai una burnetta, lì la mcarghei in la sua lambretta. Ma le ogni curva la deva di franò, e me le dedrica i deve caicò.

l'altra mattina sempre agli otti, a sera ne che fai l'autostop, un brutto masse passè due di tino, me mi abginei donca so dintla d'intera, ma dopo un po' di tempo la passè la burletta.

0: La prossima canzone è politicamente scorretta, diciamo.
1: Vabbè, che lui correva.
0: E lui correva.
1: In italiano.
0: In lui correva. Però bisogna ascoltare bene il testo anche qui, perché probabilmente adesso sarebbe improponibile.
2: Chi è che lo inseguiva?
0: Chi è che lo inseguiva? Quindi c'era un inseguimento e lui che scappava.
1: Esatto.

quanto che possiamo. Quel bel idon, con quel sorriso e che bel custom, a guardare le rampie, sì.

0: Il prossimo brano è un arrangiamento orchestrale da orchestra di Liszt, perché evidentemente fa parte di un repertorio classico dell'orchestra di Liszt.
1: Esatto.
0: Zappa,
1: fresco. Diciamo che, quando è stato? 2 anni fa che abbiamo fatto una serata dedicata a nonno proprio in piazza Castel Bolognese, e guarda caso abbiamo invitato un gruppo romagnolo di canterini con chitarre, ocarina e tutto qua, e hanno cantato Zappa Franco, che tra l'altro oltre a Zappa Franco hanno cantato anche la Troyes.
0: Ecco, tanto per cambiare.
1: Volevo solamente dire, il gruppo si chiama I Mariette Mingo.
0: Sì. Questa registrazione viene da un video registrato a Videoregione, credo, da Gianni Siroli, dove appunto viene stata eseguita dal vivo questa versione.

0: Allora, adesso ascoltiamo un brano che si chiama L'Amicà, che praticamente è molto personale perché lui ricordava con amore la sua casa, la prima casa della sua famiglia nei Crivellari,
1: che è la zona sopra
0: Rivola, esatto.
2: Crivellari è una piccola, però la sua casa, la casa di era i Brugi.
0: Sì, lui nacque, esatto, ecco. Ricordava, esatto, hai detto bene, la sua casa nei Brugi, appunto, che tra l'altro c'è ancora ma non è più abitata, e lui la ricordava veramente con affetto, dove è stato cresciuto dai suoi genitori, ovviamente. E infatti dice il testo: mi piacerebbe, come sarebbe bello fare l'amore nella stessa casa dove i miei fecero l'amore, no?
1: Quindi significativo, bellissimo, no? Sì, poetico, sì.
0: E lui era, appunto, come dicevo prima, molto legato alle tradizioni romagnole, quindi lui da uomo di mondo tornò in Romagna, una volta finito il filone beat e tutto, è rimasto in Romagna, secondo me, proprio perché era molto legato alle tradizioni romagnole, sì, della sua Romagna, sì. E ha composto diversi brani in dialetto romagnolo, legati anche alle tradizioni romagnole, tra cui, cito giusto, Sant'Antonio sopra la porta, per dire, oppure De de Batre, Temp de Medre, il giorno del battere, il giorno del mietere, tutte queste canzoni dialettali che lui riteneva fossero importanti per mantenere viva la cultura delle tradizioni, sì, romagnole.
1: Perché è il richiamo alla radice contadina del romagnolo.
0: Mentre invece l'amica è proprio un ricordo personale.
1: Ricordo personale. Esatto. Ascoltiamo L'Amicà.

0: Poi, ricercando nella discografia di Leo Cerone, abbiamo trovato anche dei brani più tradizionali, più legati alla cultura del ballo staccato, no? E abbiamo trovato un CD con quattro brani dove lui suona l'organetto.
1: L'organetto, infatti, un organetto che praticamente, bisogna dire che mio nonno suonava l'organetto, e mi ricordo quando ero piccolo.
0: Cioè, quindi il babbo di Leo,
1: sì. Che suonava sti brani qua con l'organetto, hai capito? Però io qui l'abbiamo riconosciuto, e Larry, perché nel primo brano che fai ascoltare c'è la voce di mio padre.
0: Quindi l'ha suonato lui.
1: Che era più giovane. Sì. Non lo so se l'ha suonato, perché questa è una sorpresa che tu mi hai dato oggi. Cioè, io non sapevo proprio questa cosa.
2: Se l'organetto lo suona mio nonno oppure...
1: Cioè, non sappiamo
2: se... Mio bisnonno, cioè Lodovico.
0: Sì. Comunque questo giustifica appieno la dinastia Cerone. Cioè, esatto. Partiamo dal nonno, dal babbo, sì, di Leo, poi andiamo, sì, a Leo, sì, poi andiamo a Loris, sì, poi andiamo a Larry.
1: Esatto.
0: E noi li andiamo tutti infilati, sì, sì, nella puntata di...
1: E quindi questa per noi è stata una sorpresa che adesso... Sicuramente, neanche, siccome che mia sorella sa tutto,
0: sì,
1: perché è lei che tiene tutta la parte.
0: Dovete andare a recuperare.
1: Esatto. Nel museo che ho in studio, ho fatto, sì, un museo per mio padre, dove ci ho messo la sua divisa, ci ho messo tutti gli strumenti che suonava, le due fisarmoniche. C'è anche l'organetto, che è un fine 800.
0: Ah.
1: È un organetto che io mi ricordo che mio nonno, quando io andavo in vacanza dai nonni, che mio padre e mia madre erano in Germania, che la mattina o la sera si metteva e mi suonava.
0: Beh,
1: un po' di cose.
0: Ne approfittiamo allora per anticipare quello che mi stavi dicendo prima. Quindi...
1: Ah sì, cioè adesso è ancora un po'... Diciamo che c'è l'idea.
0: Perché ricordiamo che quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Leo.
1: Esatto, no? È il centenario della morte di Babbo.
0: Della nascita,
1: scusate.
0: Del 26, diciamo.
1: Scusate, del 26. E vorrei fare, non un concorso, ma una serata per invitare 10-15 fisarmonicisti per suonare i brani di mio padre. Chiaramente ad ogni fisarmonicista gli do le partiture che scrisse mio padre, e poi vediamo di fare questa serata dedicata a Babbo. Che
0: quindi questa è un'anticipazione di una grande
1: adesso
0: festa che
1: dovrei
0: che
1: parlare sarà... adesso un attimino con
0: da organizzare, diciamo.
1: Da organizzare, vediamo se riesco
0: a realizzare. Allora, il brano che ascoltiamo adesso è Il Galletto.

0: Allora, ci stiamo avvicinando alla fine e andiamo con l'ultimo brano e ci facciamo raccontare, appunto, ne approfittiamo per farci raccontare la storia anche del brano forse più famoso in Romagna,
1: sì,
0: alla fine,
1: diciamo,
0: perché
1: brano...
0: Dai de Walser,
1: esatto.
0: È un brano di Leo Ceroni che l'ha suonato, tutti l'hanno suonato, e lo ascoltiamo nella versione di Castellina.
1: Che è l'unica versione che c'è.
0: Che è l'unica versione che c'è, però c'è un po' di storia dietro.
1: La storia, la dico io. Io l'ho vissuta. Io mi ricordo quando ero piccolo e nelle vacanze andavamo sempre a trovare, a rimanere là con Babbo in Germania. E c'era un locale che aveva un appartamento sopra al locale. E lì ci vivevamo io, mio padre e mia madre. C'era un piccolo solaietto dove io, mia mamma mi faceva il pane con la marmellata e io tutte le sere che Babbo suonava io mi mettevo lì col panino e la marmellata e ascoltavo sempre i Black Men ai tempi. Ma ci fu una sera che cominciò a suonare un valzerino mio padre con la fisarmonica e i ragazzi gli andarono dietro e cominciò a dire dai de Walser, dai de Walser. Beh, ma una cosa improvvisata, cioè non c'aveva neanche il testo glielo fece dopo. Cosa successe? Successe che questo brano qui anche i tedeschi cominciarono a cantare dai de Walser, hai capito? E allora è nato così proprio in una serata dove mio padre si inventò sta cosa. Quattro accordi e così.
0: Quando si dice la creatività, la spontaneità
1: e quando tornò che era più o meno finito anche il testo lo feci sentire, siccome che ai tempi l'editore di mio padre era Angelo Galletti,
0: era
1: Galletti, che stava lavorando con Castellina,
0: certo.
1: E Angelo Galletti lo fece sentire a Castellina e Castellina lo registrarono ed è l'unica versione che di Dai de Walser che c'è.
0: Che
1: è quella, sì.
0: Benissimo, Dai de Walser.
2: Dai de Walser, dai de Walser,
3: dai de Walser.

0: Dai del Viedul e risaga il formito.
1: Dai de Valzer de Vemo, su che bala Mariette Mingo.
2: Bene, allora con questo stiamo arrivando appunto alla fine della puntata. La puntata è dedicata a Leo Ceroni nel centenario della nascita. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il figlio Loris Ceroni e il nipote Larry Ceroni.
3: Io ti ringrazio tantissimo, vi ringraziamo tanto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e niente, speriamo di risentirci e raccontare altre cose interessanti, ecco.
2: Sicuramente, grazie a tutti e a risentirci alla prossima.

0: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap.
1: State ascoltando Radio Tap.
2: You are listening to Radio Tap.
1: State ascoltando Radio Tap.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train. Jazz Train.

Il primo sono su Just Train è con i Take Six, gruppo vocale dell'Alabama fondato sul finire degli anni 80. Proverbiali sono le loro performance su disco e dal vivo. Questa era una loro fantastica versione di Happy, brano dalle forti connotazioni soul e spiritual di Pharrell Williams, scritto quasi 11 anni fa. Take Six dal vivo su Just Train in apertura della nostra trasmissione, e il nostro percorso adesso vira con il suono dell'organo Hammond, di cui Sconey Cash, musicista nato in Ohio e poi trasferitosi a New York, dove è cresciuto artisticamente, ha messo su una bella formazione con un sapore decisamente tra anni 60 e 70. Si chiama Sconey Cash Players. L'ascolto è Anadira, Sconey Cash Players.

Gli Scone Cash Players con il suono Hammond è un sapore decisamente in equilibrio fra gli anni 60 e 70, con questo soul e jazz molto leggero. Un disco uscito lo scorso anno come Brooklyn to Brooklyn per Scone Cash Players e un brano appunto come Anadira. Anni 60 adesso, quelli veri, con una storica formazione pop folk, si chiamano Mamas and Papas. Il brano che propongo al vostro ascolto è Creekwee Alley, Mamas and Papas.

Lui si chiama Maurizio Capone, artista di Napoli, molto particolare, usa strumenti provenienti completamente dal riciclo, quindi li va a trovare tra i vari rifiuti e nelle spiagge della Campania per poi crearne degli strumenti musicali veri e propri con cui realizza i propri dischi, come ad esempio questo Mozzarella Nigga. L'estratto era un brano come Ue Giua. Fra l'altro Maurizio Capone è stato anche uno dei componenti dei Visual Wave Band, all'epoca prodotta anche da Pino Daniele. Maurizio Capone con la sua band Bunket & Banget e questa Ue Giua, da un disco come Mozzarella Nigga.

Il pop e l'elettronica sofisticata di un gruppo di Manchester si sono conosciuti al liceo, in pratica si chiamano Porgy. L'ascolto era un brano dal titolo Unpredictable per questa realtà britannica. Torniamo a un grande successo adesso mondiale come You Make Me Feel, scritto da Michael Jackson nel 1987, parte di un album ormai conosciutissimo e vendutissimo come Bad all'epoca, però la versione è di un gruppo vocale veramente molto forte, si chiamano Voice Play, You Make Me Feel.

Loro invece provengono dalla Florida, si chiamano Voice Play, un quintetto vocale di ottimi artisti. L'ascolto era una versione tutta riarrangiata con grande efficacia e molto divertente di The Way You Make Me Feel, classico di Michael Jackson. In Europa invece gli svedesi Dirty Loops mietono successi anche grazie alle loro notevoli capacità musicali e artistiche, soprattutto dal punto di vista del virtuosismo strumentale. La proposta è questa Rock You per Dirty Loops.

Un omaggio a Pino Daniele da parte di un artista di Napoli, è un bravissimo pianista, fra l'altro, nonché ottimo cantante. Lui è Giancarlo Vorzitelli con questa sua rilettura di un classico di Pino Daniele come Anna Verrà. Il jazz adesso in un'orchestra come la Ruud Bruijls e Boudère Big Band. Il brano che interpretano è Rain Waltz, Ruud Bruijls e Boudère Big Band.

0: Come album della settimana abbiamo scelto un artista giovanissimo, 28enne, si chiama Michael Mayo, con un grande futuro davanti. Ha frequentato le migliori scuole di jazz e i suoi esempi sono, tanto per citarne alcuni, sono appunto Diana Ross, Luther Vandross, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, e poi attraverso anche i suoi maestri di fama internazionale ha creato un proprio stile anche molto complesso, e lui riesce un po' ad affrontare il repertorio jazz in maniera assolutamente personale anche in questo suo album come Fly, che abbiamo così presentato questa sera. L'estratto era Four per Michael Mayo, CD Jazz della settimana su Jazz Train.
1: Inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più.

0: La delicatissima voce di Serena Ionta, artista di Latina, nata nel 94, con il suo ukulele sta creando un suo stile assolutamente personale. In questo caso ha reinterpretato un classico portato alla fama da Nada sul finire degli anni 60, questo Ma che freddo fa, scritto per il testo da Franco Migliacci, per la musica da Claudio Mattone. Serena Ionta, Ma che freddo fa.
1: Eyes that look like heaven,

e provengono dal Minnesota. In questo caso ci hanno fatto ascoltare un brano dal titolo Elvira, scritto da Dallas Frazier, musicista americano country scomparso nel 2022, una vera leggenda del country americano, soprattutto fra gli anni 50 e 60. Home Free, Elvira.

Su Just Train, una parentesi con la musica cubana, con un artista proveniente da questa fantastica isola, si chiama Ana Carla Maza e fra l'altro ottima violoncellista e bravissima cantante. Il brano che abbiamo ascoltato dalla sua voce era questa, Caribe, per Ana Carla Maza. Ancora un buon ascolto su Just Train. Siete in compagnia di Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con voi. In arrivo un classico riconosciuto come questa, Hit the Road Jack, con la voce di Ray Charles. Hit the Road Jack.

In radio la voce spettacolare di una cantante sudafricana, oggi quarantenne, si chiama Kelly Kumalo, l'ascolto era Dance Conmigo. E così siamo giunti anche oggi sul finire del nostro programma. Just Train, rammento, si rinnova settimanalmente qui in radio. Come ultimi artisti, una bella realtà pugliese dove confondono la tradizione popolare con il canto grecanico, che è parte della cultura storica della Puglia, con delle colonie greche già preesistenti fin dall'antichità. E in questo brano, dal titolo Ella Ella Mukonda, chiaramente si rifanno al grecanico, la lingua greca appunto, che viene utilizzata confondendola e utilizzandola assieme al dialetto pugliese. Ella Ella Mukonda, vieni vieni qui vicino, con l'orchestra popolare Notte della Taranta. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, ascoltate se potete buona musica e vi aspetto la prossima settimana qui alla radio con Just Train. Orchestra popolare Notte della Taranta, Ella Ella Mukonda.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora.
1: Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio Benvenuti, che oggi non vi saluta da quelle di Cattolica, dagli studi di Radio Talpa, bensì dallo studio distaccato di questa emittente, perché ci troviamo a Edmonton, siamo dunque in Canada, ma questa distanza ci consente ugualmente di entrare in contatto con Raffaella Milandri per una nuova attesa puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Tra l'altro Raffaella è già in linea e mi ha già annunciato che l'argomento di oggi è un argomento che ancora non è stato toccato. Aumenta dunque la curiosità per ascoltare quello che Raffaella Milandri da qui a poco ci racconterà. Vi ricordo la Milandri, giornalista e scrittrice, antropologa e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, e su questa emittente in esclusiva propone da diversi anni questo format di grande interesse, Nativi Americani, ieri e oggi. E allora non ci resta che darle la linea per questa nuova puntata. Ciao Raffaella, ben arrivata.
2: Benvenuti su Radio Talpa. Questo è il programma Nativi Americani ieri e oggi e io sono Raffaella Milandri. Allora, questa è una puntata speciale dedicata a novembre, che è il mese della celebrazione della cultura e dell'identità dei nativi americani. È il National Native American Heritage Month, cioè quindi il mese in cui negli Stati Uniti si dice, si è sempre detto a voce alta, la storia indigena non è un capitolo marginale, insomma, ma è una struttura portante del nostro paese. Oggi facciamo tre cose semplici e potenti, quindi capire cos'è questo mese, vedere cosa è cambiato nel 2025, e purtroppo qualcosa è cambiato, e scoprire come celebrarlo davvero anche quando manca la cornice istituzionale. Dunque, cosa è e perché serve davvero? E quindi l'Heritage Month nasce per dare spazio pubblico a storie e contributi dei popoli nativi. Quindi immaginate la sala di un museo che non è più solo teche di passato, ma voci vive. Pensate ad esempio ai Navajo Talkers nella Seconda Guerra Mondiale, Marines che usarono la lingua Navajo per messaggi indecifrabili, proteggendo vite e missioni. Pensate a Ira Hayes, il Marine Pima, che era tra i soldati che issarono la bandiera a Iwo Jima. Un'icona, sì, ma anche un uomo che al ritorno si scontra con il trauma e il razzismo. Questo mese quindi serve a ricordare che l'eroismo nativo non è folklore, ma è anche storia nazionale. Ora, di solito la Casa Bianca apre il mese con un proclama. Quindi, ad oggi, 4 novembre 2025, quel proclama non c'è stato. Quindi non è stato proclamato il mese dei nativi americani, della cultura nativa americana, che veniva stato proclamato sempre dal 1990. Ecco, quindi diciamo questo è proprio sia da repubblicani che da democratici. Quest'anno no, non è stato fatto da Trump. Ora non facciamo drammi, ma leggiamo il segnale. Quando il tono dall'alto si abbassa, tocca a noi alzare il volume. Dunque, cosa è cambiato nel 2025? Due decisioni arrivate dall'area della difesa americana hanno fatto rumore. Quindi la prima riguarda la DIA, Defense Intelligence Agency, che è il cervello informativo del Pentagono. Quindi il 28 gennaio 2025 la DIA ha deciso di mettere in pausa tutte le special observances In pratica tutte quelle ricorrenze identitarie che celebrano storie e contributi dei vari gruppi, come ad esempio le giornate della memoria dell'Olocausto, il Pride Month, eccetera. Quindi pausa, non abolizione del mondo, ma il messaggio è chiaro: stop all'impronta ufficiale. La seconda mossa è del DOD, Department of Defense. Quindi il 31 gennaio è uscita una linea guida. Le strutture militari non possono utilizzare risorse ufficiali, quindi tempo di servizio, fondi, materiali, canali comunicativi per i Cultural Identity Months, i mesi identitari. Quindi, tradotto, se sei in uniforme in orario di lavoro, la base non organizza più l'evento dedicato al mese X con il budget e il logo istituzionale. Quindi puoi partecipare come persona e fuori orario. Nessuno ti impedisce di celebrare, ma l'istituzione non ci mette più il timbro ufficiale. E non è finita. A fine febbraio è partita una sorta di digital content refresh, cioè una pulizia dei siti e dei social ufficiali per archiviare o rimuovere contenuti considerati DEI, D-E-I, Diversity, Equity, Inclusion, cioè iniziative pensate per valorizzare diversità, equità e inclusione. Nel frullatore, in alcuni casi sono finite anche pagine storiche, pezzi di memoria digitale che raccontavano contributi di gruppi minoritari, talvolta poi ripristinati di fronte alle reazioni pubbliche indignate. Quindi il punto non è fare processo alle intenzioni, il punto è notare l'effetto pratico. Ricapitoliamo con una frase che torna buona anche a cena con gli amici, cioè non è vietato celebrare, è spostato nel privato. L'istituzione si fa da parte, lasciando che a reggere la fiaccola della celebrazione siano comunità, scuole, biblioteche, associazioni, radio, come noi, e audience attiva, che è bellissimo, ma richiede impegno. Ecco, cosa succede quando l'istituzione fa un passo indietro? E accadono due cose insieme. Primo, alcune persone tirano un sospiro di sollievo, ecco, meno politica, più missione. Secondo, rischiamo però l'effetto silenziatore, perché lo spazio istituzionale non è neutro. Se il microfono si spegne lì, i racconti si sentono più piano, mentre gli stereotipi, specialmente sui nativi americani, si sa, hanno il megafono incorporato. E allora facciamo, come i nativi americani, una scelta di campo. Niente lamentazioni, azione culturale. La festa la facciamo noi, con le voci vive. E a proposito di voce, ascoltiamo Frank Wall, Sichang Lakota, che abbiamo già avuto modo di conoscere, con il brano Stardust.

Allora, come si celebra davvero questa festa, questo mese dedicato ai nativi americani? Ecco, allora, non viene proclamato dal Presidente degli Stati Uniti, lo proclamiamo noi. Ecco come. Innanzitutto con ascolto e presenza, quindi informiamoci magari sulla storia, poi se ci sono notizie online, insomma, come informazione e condivisione per quanto riguarda proprio questa festa come linguaggio di comunità. Quindi le parole chiave sono due. Sovranità, cioè il diritto delle nazioni native a decidere di sé, e i luoghi sacri, che sono siti vivi di redazione spirituale. Poi, quindi, un'altra cosa che possiamo fare è il sostegno al vivente, quindi sostenere significa condividere, donare. Ecco, vedere film di autori nativi, amplificare le loro piattaforme, quindi siamo noi che possiamo contribuire al fatto che la loro cultura resti viva. Le diamo aria, insomma, in sostanza. E poi, ecco, portiamo la storia a casa, quindi magari, non so, raccontiamo ai nostri figli che erano i Cold Talkers, spieghiamo cos'è un trattato, leggiamo una poesia di un'autrice nativa, mettiamo un album musicale di un artista indigena. Quindi la memoria non è ricordare il passato, ma fare spazio nel presente. Ascoltiamo ora un nuovo brano. Superman, che noi già conosciamo, è un Absalookie Crow. Il brano è Prayer Loop Song. Lui, questo artista, mischia tradizione e tecnologia con una naturalezza disarmante. La prova che il futuro non cancella il passato, ma lo porta con sé.

0: Questo brano lo avevamo già ascoltato in una delle precedenti puntate, ma ripetita Juvent, nel senso che quindi vabbè, fa bene ripetere per chi ancora non conosce questo artista. Allora, tornando al discorso della celebrazione che facciamo noi, no? Che possiamo fare noi. Esempi che funzionano dal locale al globale. Quindi, allora, tre cose che potete replicare ovunque. La scuola, uno, la scuola che magari adotta una parola, quindi ogni mattina magari una parola nella lingua Lakota o una parola nella lingua Cherokee o una parola, ecco, diciamo, o anche solamente un nome. Di uno di questi popoli con una storia breve collegata. È semplice, non costa nulla e cambia l'aria di un'aula. Poi, un'altra idea, la biblioteca che cura una vetrina, quindi non un mese etnico, ma un percorso con storie orali, lettura di poesie, saggistica, quindi la bibliografia che si fa proprio da ponte con le persone. E poi la radio, ecco, ci siamo di nuovo noi, che apre il microfono, quindi racconti, musica, storia, anche pochi minuti bastano, perché la comunità si costruisce in diretta. Rientriamo nel 2025. Quindi la DIA ha messo in pausa le osservanze interne, il Pentagono ha detto stop ai mesi identitari ed è partita una pulizia digitale. Non è la fine del mondo, ma è un cambio di clima importante da recepire perché in questo clima la differenza la fanno le persone. Noi, voi, le comunità. Se l'istituzione arretra, avanzano le relazioni. Ascoltiamo adesso l'ultimo brano che è da The Hallucination, che noi già abbiamo sentito, conosciamo nelle altre puntate. We are still here. Noi siamo ancora qui.
1: We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant. We have been called many names. We are the Halusa Nation. We are the human beings. The callers of names cannot see us, but we can see them. We are the Halusa Nation. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future.
0: We are still here, quindi siamo ancora qui. Non è solo un titolo, è una posizione nel mondo. Quindi il Native American Month esiste, vive se noi lo viviamo. Ecco, partecipate, mandateci un commento, mandateci qualcosa. Per dire che voi partecipate a questo, partecipate se non fisicamente, ma insomma anche solo col pensiero a questo mese. Io sono Raffaella Milandri, questa è Radio Talpa e questo programma non finisce qui perché continua con voi. Alla prossima puntata.
2: Ringraziamo Raffaella Milandri ancora una volta per la passione con cui ci dà queste importanti informazioni sui nativi americani. Allora cerchiamo di raccogliere il suo invito, facciamoci sentire in qualsiasi modo un like ai post che mettiamo, un commento, una mail e cercando magari di diffondere tra le vostre conoscenze questo programma in modo che più siamo, più diamo sostegno ai nativi americani. È stata una puntata di estrema attualità. Cerchiamo insieme dunque di celebrare nel migliore dei modi questo mese di novembre, il mese dei nativi americani, nonostante la politica oscurantista del presidente degli Stati Uniti d'America. Un saluto ancora a Raffaella Milandri, un saluto a tutti quanti voi che con passione ci seguite ogni settimana in questo percorso attraverso la cultura, le tradizioni, la musica dei nativi americani. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio sincero a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Stai ascoltando Talpa Replay. Perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Ciao a tutti da parte di Stefano e di tutto lo staff di Zoe, il programma che vi tiene compagnia ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa, la web radio che potete ascoltare da ogni angolo del globo grazie alla potenza di internet che diffonde i nostri programmi dal sito web www.radiotalpa, dalla nostra app Radio Talpa e ovviamente anche tramite tutte le app dedicate all'ascolto delle emittenti online. Vi è piaciuta la puntata della scorsa settimana dedicata ai Pet Shop Boys? Sono rientrato dalla toccata e fuga a Londra per questo evento in cui i Pet Heads da tutto il mondo hanno invaso il Regno Unito, ma ne valeva la pena.

Nati nel 1983, nel primo periodo della loro carriera, quando erano ancora un trio, i Matt Bianco hanno imperversato anche in radio, a dispetto di chi diceva che la loro musica era troppo sofisticata per l'airplay. Noi li abbiamo riascoltati in uno dei loro primi grandi successi, tratto dal loro album d'esordio, Get Out of Your Lazy Bed. È un momento particolarmente prolifico per gli U2, c'è un album in preparazione, è uscito da pochissimo un EP con brani estremamente politici ed ora ecco un secondo EP a ridosso delle festività pasquali che non per niente si intitola Easter Lily. Questa è Resurrection Song.

Un gruppo che ha letteralmente scritto la storia del rock e che da 50 anni, visto che si sono formati nel 1976, continuano a cambiare pelle e a reinventarsi, a volte con grande successo, altre volte un po' meno, ma ogni loro nuova uscita fa notizia. Abbiamo ascoltato gli U2, questa si chiamava Resurrection Song, dal loro ultimo EP intitolato Easter Lily. I can see

Un nome di cui sentiremo parlare ancora a lungo è quello di Ray, al secolo Rachel Agatha Keane, che torna con un nuovo splendido album intitolato This Music May Contain Hope, ossia questa musica può contenere speranza. Ray è una cantautrice britannica che dopo anni di gavetta come autrice per altri artisti ha finalmente conquistato il successo con il suo primo album solista circa 3 anni fa, diventando una delle artiste più premiate ai Brit Awards del 2023. Il suo ritorno in questi giorni con un nuovo album ancora migliore del precedente, dal quale ascolteremo altre piccole gemme nella prossima puntata di Zoe, contiene anche il brano che abbiamo appena ascoltato, molto bello, si intitola I Know You Are Hurting. E siccome Zoe è un programma indirizzato a tutti, ma proprio a tutti, dagli ascoltatori con più esperienza ai giovanissimi che impazziscono per le boy band contemporanee, non potevamo non fare un piccolo cenno al grande ritorno dei BTS, band sudcoreana i cui componenti hanno passato gli ultimi 3 anni ad assolvere il servizio militare. Hanno ottenuto il congedo e si sono ripresentati nella piazza centrale di Seoul per annunciare il loro ritorno, un nuovo album e un tour planetario. Il loro nuovo inizio è questa Swim.

0: Sette ragazzi che hanno rivoluzionato il K-pop e abbattuto ogni barriera linguistica e culturale. I BTS sono tornati con Arirang, il nuovo album uscito il mese scorso, che contiene anche il brano che ho selezionato per voi e che si intitolava Swim.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: A proposito di giovani promesse che crescono, è andato in onda lo special di Disney Plus dedicato ai 20 anni della serie Hannah Montana. E la protagonista Miley Cyrus ha pubblicato per l'occasione un brano a cui si rivolge proprio alla ragazzina che era. Si intitola Younger You. Hey.

0: Lo show Disney che ha trasformato Miley Cyrus da ragazzina in una superstar globale è andato in onda dal 2006 al 2011 ed era quindi il momento giusto per una celebrazione a 20 anni dall'inizio del viaggio. Nello speciale anniversario su Disney Plus, Miley è ritornata sul set ricreato di Hannah Montana, ha indossato la famosa parrucca bionda e ha cantato i grandi successi come Best of Both Worlds e The Climb.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Torniamo al rock, quello con la R maiuscola. Lo facciamo con il nuovo singolo di una delle più grandi band contemporanee, i Foo Fighters. Ascoltiamo il brano d'apertura del loro 12° album, Your Favorite Toy, in uscita alla fine di aprile. Si intitola Caught in the Echo.

Foo Fighters, Caught in the Echo, un brano particolarmente grintoso e pesante, un ritorno alle radici garage rock della band, con chitarre rumorose, con l'energia esplosiva degli esordi. Vedremo, anzi sentiremo, se il resto dell'album sarà su questa stessa falsa riga o se sarà invece pieno di sorprese. Con Dave Grohl nulla è scontato, tranne il fatto che ci sarà da godere per le nostre orecchie. Ci sono altri ritorni di spicco in questo 2026. Per esempio, a fine giugno arriverà anche il nuovo album dei Muse. It's

0: Il nuovo album dei Muse, previsto per il prossimo 26 giugno, si intitolerà The Wow Signal. Il titolo dell'album fa riferimento al famoso segnale Wow del 1977, un potente impulso radio di circa 70 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario, che ha fatto pensare a una possibile fonte extraterrestre. Il tutto perfettamente in linea con l'ossessione dei Muse per lo spazio e i misteri cosmici.
1: Radiotalpa.it.
0: Le novità non sono ancora finite, anche i Black Keys stanno per pubblicare un nuovo album nei prossimi giorni. Si intitolerà Pictures e il primo estratto è intitolato Where There's Smoke, There's Fire.

Dove c'è fumo c'è anche il fuoco, questo è quello che ci dice Where There's Smoke, There's Fire, il nuovo brano per i Black Keys, che hanno portato il blues rock grezzo e sporco nel XXI secolo. D'altronde loro vengono da Akron in Ohio, la cittadina che era famosa per la gomma, in quanto si produceva la quasi totalità degli pneumatici di tutta America. Nel frattempo è uscita la nuova traccia di Peter Gabriel, che farà parte del suo nuovo album OI. È la volta di quella che, nelle parole dello stesso Peter, è la traccia più pop dell'intero album. Si intitola Till Your Mind Is Shining.

Come sapete, ad ogni luna piena il buon Peter Gabriel pubblica una nuova traccia del suo prossimo album, proprio come fece 3 anni fa con il precedente I.O. Per ora l'unica differenza davvero rilevante è che non ha annunciato un tour live, e questa non è certo una buona notizia. Speriamo lo faccia al più presto, perché un live con tutte le nuove canzoni degli ultimi 2 album sarebbe davvero un grande evento.

Quando parliamo dei Duran Duran spesso non pensiamo a questo album di fine anni 80 intitolato Big Thing, ed è un peccato perché a mio parere è un lavoro estremamente ben riuscito. Da questa raccolta vennero estratti ben 4 singoli, uno dei quali era questa dolcissima Do You Believe in Shame. Riprendiamoci il ritmo! Una delle primissime canzoni della carriera solistica di Nick Hayward dopo l'uscita degli Aircut 100. Questa è Take That Situation.

Uno dei miei album preferiti in assoluto da parte di un artista che ancora suona dal vivo ma che non sono mai riuscito a vedere in concerto. Alla prima buona occasione spicco il volo e colmerò anche questa lacuna, statene certi. E voi sarete i primi a saperlo. L'album di cui si parlava era North of a Miracle, lui è Nick Hayward e il brano che abbiamo ascoltato era uno dei numerosi singoli estratti dal 33 giri intitolato Take That Situation. Restiamo in Gran Bretagna! Lo facciamo insieme agli Heaven 17, il gruppo formato dopo lo split dei primi Human League. Tra i loro tanti singoli di successo, oggi vi propongo Trouble.

Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare sugli Heaven 17. Innanzitutto il loro nome, che viene dal libro Arancia Meccanica di Anthony Burgess, dove è il nome di una band fittizia, e questo è riportato anche nel film di Kubrick, nella scena che guarda caso si svolge in un negozio di dischi. Ma gli Heaven 17 erano anche dei veri pionieri, non solo musicisti ma anche imprenditori musicali, perché fondarono la loro etichetta discografica, la British Electric Foundation, BEF, per mantenere la totale autonomia sulle loro scelte musicali.

I Kinks, formati dai fratelli Davis a Londra nel 1963, sono una delle band più importanti della British Invasion, al pari dei Beatles e dei Rolling Stones, ma con una identità unica e una ironia tutta britannica. Hanno scritto delle vere e proprie cronache della vita inglese, raccontando storie di gente comune con la loro intelligenza e l'umorismo che non li ha mai abbandonati. Ray Davis ha scritto questa canzone, ma è stato suo fratello Dave a creare quel suono di chitarra distorto e aggressivo, e sapete come? Tagliando gli altoparlanti del suo amplificatore con una lametta. È stata una delle prime volte in cui si sentiva una distorsione così pesante, anticipando quello che sarebbe poi diventato il suono dell'hard rock. Potevate immaginare un finale migliore di questo? I Cars, Shake It Up!

0: grazie a tutti per l'ascolto da parte di Stefano. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stesse onde di Radio Talpa, stessa trasmissione Zoe. Ciao a tutti.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

guardi così. Ma la vita è un attimo. E poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo. E ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così. Sì, ma la vita è subito. E poi mi parli così. Però la vita è subito.

0: gli occhi la cerchi e non la trovi più.
1: Le canzoni del cantautore piemontese Gian Maria Testa, oggi protagoniste qui a Radio Talpa.
0: Questa volta non

Donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano più.

stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia e sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano.

perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è sempre uno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare. E chissà se si accorgono di niente o si lasciano semplicemente arrivare. Assomigliano a certe tristezze che senza preavviso allagano i laghi del cuore. E alla solita acqua ci mischiano un'acqua che arriva da non si sa dove. E ti ho incontrata una sera sperduta, che non c'era più niente da dire, neanche l'ombra di un mezzo saluto in quegli occhi che pure mi avevano guardato guardare. Non importa quanto tempo è passato, ce ne siamo lasciate noi due di tracce sul cuore. Nessuna tristezza dovrebbe da sola, dovrebbe poter cancellare. E son ritornato qui, in verità, per contraddirti.

perché certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare, io lo so, non si accorgono di niente, si lasciano semplicemente andare.

Per non dimenticare, oggi ricordiamo le più belle canzoni di un cantautore piemontese, Gian Maria Testa, protagonista oggi su Radio Talpa.

l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città.

e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa graffio un pezzo di muro di questa città.

povero tempo nostro. Povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestemmia le parole, che tutto appassirà a chi bestemmia le parole.

così grigio che lo devi perdonare con il vento d'inverno che si apre su di lei e sotto il ghiaccio di gennaio sentite.

sono arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani

sguardo assorto dei seminatori.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: questa è radiotalpa.it.
1: Eccomi qua, carissimi, simpaticissimi e bellissimi ascoltatori. Sono Alessandra, una voce sintetica che conduce Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale è a sorpresa, e sta a voi individuarlo. Se ci riuscite, complimenti, e un bacio sintetico da Alessandra. Se non ci riuscite, nessun problema. Avrete comunque ascoltato ottima musica.

half a mile from here.

Ecco, termina con questo brano, Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz, dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale era a sorpresa, ma ora vi posso svelare la soluzione. Il tema era... Come qualcuno di voi avrà sicuramente capito. Bene. A risentirci allora domani dalla vostra Alessandra, la carissima, simpaticissima e bellissima voce sintetica che oggi ha condotto Avatar.

0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Intervista. Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora, certo, è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie, sì, di singoli. Cosa farai poi? Li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

soldati santi, ci fermeremo.

0: Oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita, tutto questo mentre fuori nevica.

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Genesi è il titolo dell'EP di David Ilea, giovanissimo, ha 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Se...

0: Il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo forte senza direzione, tra fuoco e polvere senza perdono, credevo che la vita fosse un gioco tra

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui Aura Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male, ma è peggiore quando sale, quando non ti basta più soltanto un po' di quel liquore. Perché niente equivale all'amarezza del tuo nome, che al tuo stesso

Lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: E il cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto. Il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca, bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì! D'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse, nella notte nera. I was

respirare l'aria. Che delizia! Parlare, passeggiare, afferrare qualcosa con la mano. Essere questo incredibile Dio che io sono. Oh, meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh, spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio, e come ora nel tramonto. Tremo commosso della saggezza e della bellezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra, e credo che una foglia di erba non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle, e dico che la natura è eterna, la gloria è eterna. Lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo, non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo? La risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso. All is not so black today.

verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.

San Lorenzo. Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male.

0: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ieri ho sofferto il dolore. Non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta d'orizzonti. Il dolore è senza domani. È un muso di cavallo che blocca i garretti possenti. Ma ieri sono caduta in basso. Le mie labbra si sono chiuse e lo spavento è entrato nel mio petto con un sibilo fondo. E le fontane hanno cessato di fiorire la loro tenera acqua. Era soltanto un mare di dolore in cui naufragavo dormendo. Ma anche allora avevo paura degli angeli eterni. Ma se sono così dolci e costanti, perché l'immobilità mi fa terrore?

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste e le prenotazioni, di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide à chez e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia, perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok, e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.

forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meno, sempre scendi invocata e le segrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

Ascolta, il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo, chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie. Un incredibile cammino che diventa una meta di coraggio. Io ti ho offerto il mio corpo come un moto di gioconda tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta a ancorare la radice. Io ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vite feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi. E mi credi, una Venere delusa.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

couple e mezzo prima, era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: "Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta." E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: "Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate." E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: And if they can name it, they can claim it.
1: Road 66.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati nell'estate di Zoe sulle onde di Radio Talpa, come sempre il mercoledì e il sabato dalle ore 13 alle ore 14. Vi avevo promesso puntate particolarmente allegre, piene di adrenalina per tutto agosto, e ogni promessa va mantenuta. Ma la scorsa settimana non siamo andati in onda per problemi tecnici, quindi è andata in onda una replica della puntata precedente. Ma niente paura, recupereremo nella prima puntata di settembre, che sarà l'ultima appendice estiva prima di ritornare con la programmazione normale, anche perché a settembre iniziano a rivedersi le nuove uscite discografiche e noi non vogliamo perdercele. Ma oggi siamo ancora in tema vacanziero. Quando si pensa alle vacanze, la prima cosa che mi viene in mente è il viaggio, e proprio con il viaggio iniziamo questo nostro appuntamento. Un brano dedicato alla strada probabilmente più iconica del pianeta, la Route 66, che attraversava gli Stati Uniti da Chicago fino a Los Angeles, narrata da Jack Kerouac e da tutti i suoi seguaci. Ho detto attraversava perché per alcuni tratti è stata ormai dismessa, ma per fortuna ne sono sopravvissuti altri, che oggi compongono la rinominata Historic Route 66. Un brano che risale addirittura al 1946, eseguito per la prima volta niente meno che da Nat King Cole. Oltre 40 anni dopo, i Depeche Mode ne realizzarono una cover che non trovò spazio nell'album Music for the Masses, ma venne comunque pubblicato come lato B del singolo Behind the Wheel. In effetti non era un granché, ma i Beatmasters ne realizzarono un remix che lo rese a dir poco perfetto. Ed è proprio questo remix quello che apre le danze di oggi, i Depeche Mode con Route 66.

Il 1979 era un anno particolare per la storia della musica, un periodo di forte transizione. Era esploso il fenomeno punk, esploso nel vero senso della parola, perché in brevissimo tempo aveva raggiunto il massimo successo e stava già spegnendosi, così come la disco music. I Pink Floyd si trovarono proprio nel mezzo. Per il punk erano la quintessenza di ciò che doveva essere distrutto, e loro escono con questo singolo pervaso da un ritmo chiaramente disco. Riuscirono a sconvolgere un po' tutti, in primis i loro fan più datati, che da subito ripudiarono l'album. Peccato, perché The Wall è un vero e proprio capolavoro che porta la musica direttamente negli anni 80, che vedranno poi l'uso massiccio dei sintetizzatori. Fra i primi esponenti ci sono gli Human League, con il loro album intitolato Dare. Quella che ci ascoltiamo, celeberrima, si intitola Don't You Want Me.

Un brano con una storia particolare per gli Human League, questa Don't You Want Me era il pezzo peggiore della raccolta e, fosse stato per loro, non l'avrebbero neppure incluso nell'album. Alla fine decisero di metterlo in fondo come ultimo brano e di puntare su altri brani da lanciare come singoli. Ma qualcuno ascolta l'album fino in fondo e comincia a trasmettere Don't You Want Me. Viene spesso scelta anche dai DJ dei migliori club, quindi la casa discografica decide che sarà il quarto singolo estratto dall'LP. Ovviamente diventa un successo mondiale, anzi diventa il brano più popolare di tutta la storia degli Human League. A proposito di brani che vengono sottovalutati, la colonna sonora di un film giovanile, di quelli della mia generazione, ossia The Breakfast Club, era pronta, ma nessuno voleva eseguirla. Dopo diversi rifiuti, venne offerta ai Pretenders e anche loro non ne vollero sapere. Ma la loro leader, Chrissy Hynde, la propose al suo boyfriend di allora, che decise di inciderla con il suo gruppo. Lui era Jim Kerr e la sua band si chiamava Simple Minds. Wow.

I Simple Minds erano già famosissimi in Europa, ma non lo erano ancora oltreoceano, e questo brano aprì loro le porte del mercato americano, il più ricco del mondo, e da quel giorno la band scozzese iniziò a competere per la vetta della classifica con autentici mostri sacri, come ad esempio Madonna.

Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, che di recente è tornata prepotentemente alla ribalta con il nuovo album Confessions 2. Un altro personaggio di cui si torna a parlare grazie al biopic che è stato realizzato di recente è sicuramente Michael Jackson.

L'album è talmente famoso che non ci sarebbe neppure bisogno di citarlo. Si tratta di Thriller del 1982. E questo è il terzo singolo estratto da quell'album. Si intitola Beat It, Michael Jackson. Beat It!

0: In rapida successione abbiamo ascoltato la regina e il re del pop, Madonna e Michael Jackson. L'album, come vi dicevo, è quello più venduto di tutti i tempi, Thriller. E questo, anche questo ve l'avevo detto, è il terzo singolo estratto da quell'album, dove quasi tutti i brani finirono con l'essere anche degli hit singles.
1: Radio Talpa, libera, ma libera veramente.
0: Se per caso vi foste seduti, rimettetevi subito in piedi, perché tutti i brani da qui alla fine della trasmissione saranno a dir poco scatenati e non potrete certo restare inerti. Se siete in macchina siete scusati, ma certo sarebbe meglio parcheggiare e mettersi a saltare ai bordi della strada. Un brano che ci ricorda grandi successi sportivi, quindi non calcistici, visto che da moltissimi anni neppure ci qualifichiamo ai mondiali.

Sì, per fortuna ci sono altri sport oltre al calcio. E per ogni vittoria ci sono i White Stripes e la loro Seven Nation Army. State saltando? Bravi! Non potete fermarvi, perché è il momento di un vero e proprio inno all'estate e alle vacanze. Loro si chiamano Go-Go's e vengono da Los Angeles e ci propongono questa vacation tratta dal loro album che porta lo stesso nome, Go-Go's. Yeah.

0: Il rock australiano degli anni 80 e 90 non aveva nulla da invidiare a quello di Regno Unito e America. Non molte band però hanno raggiunto la notorietà che avrebbero meritato. Sicuramente gli In Excess o i Men at Work hanno raggiunto la fama mondiale, ma anche gruppi come gli Ice House o questi Hoodoo Gurus non erano affatto male.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

Ci siamo spostati negli anni 2000 con un artista francese che ha vissuto a Los Angeles e che realizza brani con un suono decisamente retro che richiama gli anni 60, pur essendo realizzati all'inizio di questo millennio. Lei è April Murch, con questa Chic Habit che è stata utilizzata come colonna sonora del film di Quentin Tarantino, Grindhouse. In realtà il brano era uscito qualche anno prima, ma è stato proprio il film a portarlo al grande successo internazionale.

Siamo proprio al termine di questa puntata di Zoe. Ci salutiamo con un artista in Italia piuttosto sconosciuto. Ed è un vero peccato, lui è Julian Cope. Nel Regno Unito è stato il leader di una band davvero molto molto interessante, Teardrop Explodes, che purtroppo in Italia non ha mai avuto un grande successo. Un po' meglio è andata la sua carriera solistica, in particolare il suo album intitolato Saint Julian, anche da noi ha avuto una certa risonanza, anche se non è mai diventato, come si dice oggi, mainstream. Sono stati tratti diversi singoli, uno intitolato World, Shut Your Mouth, che spesso vi faccio ascoltare qui a Zoe, un altro è questa Trampoline, con la quale io che sono Stefano vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra ora di musica con un forte sapore di estate, sempre sulle onde di Radio Talpa. Ciao a tutti!

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
1: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
1: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
5: vi siete dimenticati come si fa?
6: Ah, si sono dimenticati.
1: Si sono dimenticate.
7: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Now, brothers and sisters,

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Daddy. Got it.

Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Cari amiche e cari amici, immaginate per un attimo di accendere la radio. Di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dal suono del vento che accarezza l'erba alta. Dal ritmo cadenzato degli zoccoli su un sentiero polveroso. Dal muggito di una mandria. E dal canto malinconico di una ballata country.

Questo speciale radiofonico a cui ho dato il titolo Sulle praterie dell'Alberta, viaggio sonoro e narrativo tra ranch, farmer e canzoni, nasce come un viaggio emozionante e immersivo attraverso le praterie del Nord America, con un focus sulle vaste distese dell'Alberta canadese che ho avuto la fortuna di conoscere, di vivere, di attraversare. Un percorso narrativo che intreccia storia, ecologia, vita rurale, cultura indigena e musica per restituire non solo informazioni, ma soprattutto immagini vivide e atmosfere sonore come una guida sensoriale pronta a trasformarsi in racconto per l'ascoltatore. E allora, viaggiate con me.

Le praterie nordamericane, note come prairie, sono uno degli ecosistemi più iconici del continente. Si estendono dalle grandi pianure degli Stati Uniti, dal Texas al Dakota del Nord, dal Nebraska al Montana, fino a coprire ampie porzioni del Canada occidentale, in particolare le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Queste terre sono caratterizzate da un paesaggio apparentemente infinito, distese di erbe ondeggianti, cieli vasti e mutevoli, orizzonti che sembrano non finire mai. La prateria si distingue in shortgrass prairie, prateria ad erba corta nelle zone più aride a ovest, e tallgrass prairie, prateria a erba alta nelle aree più umide a est. La storia delle praterie è anche la storia della loro trasformazione. Negli ultimi due secoli, la maggior parte di questi territori è stata convertita in terreni agricoli, segnando un passaggio epocale dall'ecosistema originario a un paesaggio modellato dall'uomo. Tuttavia, restano ancora lembi di prateria vergine, mai dissodati, che rappresentano preziose testimonianze di biodiversità e memoria ecologica.

L'ecologia delle praterie è un equilibrio delicato, mantenuto per millenni da incendi naturali e dal pascolo di grandi erbivori come il bisonte americano. Il fuoco, spesso utilizzato anche dalle popolazioni indigene, impediva la crescita degli alberi e favoriva la rigenerazione delle erbe. La fauna delle praterie è ricchissima. Oltre ai bisonti, si incontrano cervi mulo, caratteristici con le loro orecchie lunghe, l'antilocapre, i coyote, i cani della prateria, i tassi americani, lepri, i silvilaghi, che sono una specie di conigli del Nord America, una moltitudine di uccelli come le poiane, i polli della prateria, gli avvoltoi dal collo rosso e una miriade di insetti, tra cui le famose cavallette. Il bisonte, in particolare, è simbolo di resilienza e di rinascita ecologica. Studi recenti hanno dimostrato che la reintroduzione del bisonte nelle praterie aumenta la diversità delle piante e la resilienza alla siccità, contribuendo a rigenerare l'ecosistema e a catturare grandi quantità di carbonio. Dove i bisonti pascolano, la prateria si trasforma in un mosaico di vita con effetti positivi anche sulla fauna minore e sugli uccelli nidificanti.

Le praterie canadesi coprono una superficie di oltre 1.700.000 km² e rappresentano il cuore agricolo del paese. L'Alberta, in particolare, è la provincia dove la tradizione ranch e cowboy si è radicata profondamente, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Le valli pedemontane, i venti che sciolgono la neve in inverno, la presenza di fiumi e sorgenti. Qui la prateria si fonde con le prime propaggini delle montagne rocciose, creando paesaggi, vi assicuro, di rara suggestione. Negli ultimi decenni l'Alberta ha conosciuto uno sviluppo economico notevole, trainato anche dall'estrazione petrolifera, ma la cultura rurale e il legame con la terra restano elementi centrali dell'identità locale. Le città come Calgary e Edmonton sono circondate da un mosaico di ranch, fattorie e piccoli centri dove la vita segue ancora i ritmi della natura e delle stagioni.

Il ranching, che sarebbe il termine che si usa per la capacità di allevare il bestiame, ad esempio in Alberta, affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando i primi allevatori portarono mandrie di bovini dalle regioni occidentali degli Stati Uniti e dal Canada orientale. L'arrivo della ferrovia canadese e la presenza della Northwest Mounted Police garantirono sicurezza e accesso ai mercati, favorendo la nascita di grandi compagnie come la Cochrane, la Bar-U, la Oxley e la Waldron Ranch. Inizialmente i ranch erano vastissimi, gestiti secondo il modello dell'open range. Le mandrie pascolavano libere su territori sconfinati, con pochi recinti e una gestione basata sulla mobilità e sulla conoscenza del territorio. Con il tempo, l'arrivo dei coloni e la diffusione dell'agricoltura portarono ad una frammentazione delle grandi proprietà e alla nascita di ranch familiari più piccoli, ma spesso più attenti alla qualità e alla diversificazione delle produzioni. La cultura del ranching ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'immaginario collettivo. Il cowboy, il mandriano, la figura del gentleman rancher inglese, la commistione tra tradizione europea e americana, la resilienza di fronte alle avversità climatiche e alle crisi economiche. Ancora oggi il ranching è un pilastro dell'economia e della cultura dell'Alberta, con circa 10 milioni di acri dedicati all'allevamento. Se vogliamo andare a vedere come si svolge la giornata in un ranch, beh, questa segue il ritmo del sole e degli animali. Si inizia all'alba con la cura dei cavalli e del bestiame, la riparazione delle recinzioni, la gestione dei pascoli e delle risorse idriche. Le cavalcate, naturalmente, sono parte integrante del lavoro: spostare le mandrie, controllare lo stato di salute degli animali, esplorare i confini della proprietà. Il pranzo è spesso un momento di condivisione, seguito da altre attività pratiche o da una seconda uscita a cavallo. La sera, poi, la comunità si ritrova intorno al fuoco tra racconti, musica e silenzi, interrotti solo dai suoni della prateria. Il lusso qui è il silenzio, lo spazio, la possibilità di osservare le stelle senza l'inquinamento luminoso delle città. La vita nei ranch è fatta di fatica, ma anche di soddisfazione e di legami profondi con la natura e con le persone.

Negli ultimi anni, molti ranch dell'Alberta hanno aperto le porte ai visitatori, trasformandosi in guest ranch, strutture dove è possibile vivere in prima persona la vita rurale, partecipare alle attività quotidiane, imparare a cavalcare, a usare il lasso, a cucinare piatti tradizionali. L'esperienza è autentica. Non si tratta di parchi a tema, ma di immersioni reali nella cultura del West canadese. I guest ranch offrono diversi livelli di coinvolgimento, dai soggiorni rilassanti con passeggiate a cavallo e pesca, alle esperienze più intense nei working ranch, dove si partecipa attivamente al lavoro con il bestiame. Le strutture variano dalle cabine rustiche alle lodge di lusso, ma l'elemento comune è l'ospitalità calorosa e la possibilità di staccare dalla tecnologia per riconnettersi davvero con la natura.

E poi, naturalmente, in queste praterie c'è il legame millenario con le prime nazioni dell'Alberta e la cultura indigena, perché l'Alberta si trova su territori tradizionali delle prime nazioni, tra cui la Confederazione Blackfoot, i Tsutina, gli Stoney Nakoda, i Cree, i Dene, i Saulteaux e i Métis. Per queste comunità la prateria non è solo un ambiente naturale, ma una realtà sacra, un luogo di vita, di spiritualità e di memoria. La stewardship indigena, che sarebbe il rapporto vivente con le terre, le acque e tutte le forme di vita. Un impegno a prendersi cura di un luogo non come un possesso, ma come un parente, assicurandone la vitalità per le generazioni a venire. Si basa dunque su un rapporto di reciprocità con la terra. L'uomo non è proprietario, ma custode, responsabile della salute, dell'ecosistema, per le generazioni future. Quanto avremo da imparare dalle prime nazioni? Le pratiche tradizionali includono la raccolta sostenibile di piante medicinali, la caccia e la pesca, secondo protocolli rigorosi, l'uso del fuoco per gestire il paesaggio e favorire la biodiversità, la trasmissione orale delle conoscenze ecologiche. Oggi molte comunità indigene sono impegnate nella conservazione attiva delle praterie attraverso la creazione di aree protette gestite secondo i principi della stewardship tradizionale. E quando si parla di prime nazioni non si può non parlare dei powwow, cerimonie e partecipazione culturale. Sono celebrazioni viventi della cultura indigena, momenti di incontro, danza, musica e spiritualità. In Alberta i powwow si svolgono durante i mesi estivi e sono aperti anche ai visitatori. E chi vi sta parlando, in effetti, grazie a un'amica nativa, è riuscito ad assistere a un powwow che è stato davvero qualcosa di emozionante. Naturalmente i visitatori devono rispettare i protocolli. Il drum, tamburo, è il cuore della cerimonia. E poi ci sono i costumi che portano significati personali e familiari. La grand entry è un momento solenne di apertura. Durante gli intertribal dances anche i non indigeni possono unirsi al cerchio, camminando in ritmo con il tamburo e onorando lo spirito di comunità. Partecipare a un powwow significa entrare in contatto con una tradizione millenaria, fatta di rispetto, di narrazione orale, di gesti e simboli che raccontano la storia di un popolo e del suo legame con la prateria. E anche su questo, davvero, dovremo imparare tantissimo. Le pratiche indigene di gestione del territorio sono oggi riconosciute come fondamentali per la conservazione della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi. La collaborazione tra comunità indigene, enti pubblici e organizzazioni ambientaliste sta portando alla creazione di nuove aree protette, alla reintroduzione di specie chiave come il bisonte e alla promozione di programmi educativi e di turismo responsabile.

0: applause, ladies and gentlemen. Good one, good one, good one.
1: In queste immense praterie naturalmente non mancano le tradizioni culturali rurali e le feste locali. La più importante in assoluto è il Calgary Stampede, il cuore pulsante della cultura western, perché ogni luglio Calgary si trasforma nella capitale mondiale del rodeo con il Calgary Stampede, the greatest outdoor show on earth. Per 10 giorni la città si veste di spirito western, cappelli da cowboy, stivali, camicie a quadri, parate, concerti, colazioni gratuite a base di pancakes e salsicce. Il cuore dell'evento è il Grandstand Stadium, dove si svolgono le gare di rodeo come bull riding, bar bake, barrel racing, le corse dei carri Chuck Bagon, le staffette dei nativi e spettacoli serali di musica e fuochi d'artificio. Il Calgary Stampede è molto più di una festa. È una celebrazione dell'identità rurale dell'Alberta, un momento di incontro tra comunità, un'occasione per onorare la storia del Red King e delle Prime Nazioni. Il First Nations Village all'interno del parco accoglie i visitatori con tepii tradizionali, artigianato, cucina indigena, danze cerimoniali e powwow. Questo evento attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo e rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La città stessa si trasforma perché ogni angolo, dai grattacieli alle vie residenziali, si tinge di spirito western e la musica country risuona ovunque. Oltre al Calgary Stampede, l'Alberta è naturalmente ricca di feste locali che celebrano la cultura rurale. Fiere agricole, rodei minori, festival della musica country ovunque, mercati contadini, eventi di raccolta e di semina. E questi momenti sono occasioni di socialità, di scambio di saperi, di trasmissione delle tradizioni. La cucina locale basata su carne di manzo, pane cotto sul fuoco, prodotti caseari e conserve è parte integrante di questa esperienza. Le comunità rurali mantengono vive pratiche come le varie danze western, le gare di lazzo, le serate di musica dal vivo nei saloon e nei centri comunitari. La solidarietà e il senso di appartenenza sono valori fondamentali, rafforzati dalla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita in prateria.

E la colonna sonora della prateria non poteva che essere la musica country, una musica che nasce come espressione della cultura popolare rurale del sud degli Stati Uniti, ma trova nelle praterie nordamericane e canadesi un terreno fertile per la sua diffusione e trasformazione. Le prime canzoni erano ballate che raccontavano storie di vita nei ranch, di amori, di perdite, di speranza e di orgoglio. Gli strumenti tipici, chitarra acustica, banjo, violino, armonica, che evocano le atmosfere delle fattorie e delle cavalcate. Il country è sempre stato un genere aperto alle contaminazioni, folk, blues, gospel, rock and roll. I testi sono profondi, spesso autobiografici, e affrontano temi come la solitudine, la fatica, la fede, la famiglia, la natura, la libertà. E la radio ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del country, con programmi iconici come il Grand Ole Opry di Nashville. Tra le canzoni più rappresentative della vita rurale delle praterie spicca Home on the Range.

E allora questo viaggio che oggi abbiamo fatto insieme deve essere un viaggio che continua, non più virtualmente, ma deve essere un viaggio reale, perché lo speciale radiofonico di oggi sulle praterie dell'Alberta non è solo un reportage, ma un invito a viaggiare, oggi con la mente e con il cuore e domani magari con l'aereo per recarvi personalmente in questi meravigliosi luoghi. Attraverso la storia, la cultura, la musica, i suoni e le voci di chi vive e custodisce queste terre, oggi avete potuto scoprire un mondo fatto di resilienza, di bellezza, di sfide e di speranza. La prateria è un luogo reale e simbolico dove il passato incontra il presente, dove la natura e la cultura si intrecciano e dove ogni storia è una nota di una ballata senza fine. Beh, Radio Talpa con questo viaggio sonoro vi ha offerto la possibilità di attraversare queste praterie, di sentire il respiro della terra, di lasciarsi guidare dalla musica e dalle parole verso nuovi orizzonti di conoscenza e di emozione. E mi auguro che qualcuno di voi all'ascolto stia già pensando di acquistare un biglietto con Air Canada per raggiungere e vivere in prima persona non solo virtualmente.

dell'esperienza delle praterie canadesi e vi assicuro che non ve ne pentirete e non potrete fare a meno di ritornarci ancora una volta. Beh, da Maurizio benvenuti, da Calgary, da Edmonton, dalle infinite praterie dell'Alberta, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che oggi avete condiviso con me questo viaggio virtuale. Ciao!

생 중요하다.

Of its visions of shadows to witness.

10, 2, 1.

0: What's different, Pete, about the 69 that makes it so exciting to you?
1: 2,000 people in a seething, roaring, shouting mass.
2: All the people I know are musicians.
3: Stay Askel Tandem, the best of chilling me softly smooth night.
4: Giornata bollente.
5: Chilling me softly.
4: Qualcosa di rinfrescante.
5: Chilling me softly.
4: Immediatamente.
5: Chilling me softly.
6: Direi di sì.
5: Chilling me softly.
7: Smooth night.
5: Un programma di Patrizio Sigona.
8: Irresistibilmente.
7: Capito?
3: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era luglio.
9: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh. Ben ritrovati, questo è Cinema Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla, ma la fanno sempre diversa, ma la fanno sempre diversa e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storiella. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
10: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
9: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Maenza Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chilling Me Softly Smooth Night.

0: or listen, the best of Chilling Me Softly Smooth Nights.
1: Siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Chilling Me Softly tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning, Together Again.
2: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
3: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane fecero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Chillimi Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chillingly Softly Smooth Nights.

Ve lo avevo annunciato un po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chillimi Sofris Monday. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recentire sulla pagina di Chillimi Sofris Monday. Se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un gradidissimo ritorno indietro nel passato. Grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mills. La ricordate questa splendida canzone? Joy and Pain a Chillin' Softly Moonlight.

0: una versione del chitarrista Nils del grande successo di Beverly, Frankie Beverly e dei suoi Maze. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John and Payne. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chill Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chill Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se
0: di
1: vuoi
0: più
1: riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. Oh! E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abela Marca.

0: tutto dipende da cosa tu chiedi. Questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Humble La Marca. Questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi. Ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Humble La Marca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words. E questa è Chilling Me Softly. Ma cosa volete di più? Cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.
2: Era maggio. Stay Askel Tando, the best of Chile.

Amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latino, amando, amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Calveston, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questa è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigona. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

Calverson, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, smooth jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Calverson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliot, Joe Lobert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

0: era maggio.
1: E spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr., me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp.

Harris Jr., un po' la storia del jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto, poi lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signora.

vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky Soul Heights.

0: love contemporary jazz.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Dedicated to the Houston music scene, Avenue Lean is from the new jazz trio, J.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire, una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!